0: L'anocride, c'est d'hiver.
1: Der Lutzer ist für mich schon einfach der musikalische Olymp. Die Songs, die er geschrieben hat, die Art, wie er gesungen hat, das ist für mich das Ultimative.
2: Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco, ti risponde in siciliano.

et quatre Milano ogni volta che mi tocca di venire mi prendi allo stomaco mi fai morire Milano senza fortuna mi porti con te sottoterra o sulla